0: Tropicana.
1: DJ Omari.
2: All'orfanato.
3: Senza cuduro.
4: La mano arriba, cintura sola, da media vuelta.